107 qonire FM kimanda hanceke tete horotano awona tsanze tete yacie makucamsika tia akade noma kunzeta cie makono cesika.

Es que al principio pensé que un poquito tuve confianza en dieta, que tenemos un poco de monito, que hemos hecho un poco de cosas, o a cada vez hemos hecho un poco de chablón, que hemos hecho cuota. Y si tengo con esa radio, es que fue mucho, que me quité de chiche, me eché una cuota y cuota, como fue un monito, tenemos casa, tú no cuota, no me cago, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota, no cuota